0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Oggi vi ricordo un grandissimo produttore che si chiama Mike Push. Nel 1999 stampò sulla famosissima etichetta Bonsai Records questo pezzo rimasto negli annali. Sto parlando di Universal Nation.

0: Ogni giorno su One Dance c'è Lynx, tutti i brani collegati tra loro, tutte le curiosità e gli aneddoti che creano i collegamenti infiniti della musica. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al sabato dalle 10 alle 10.30 e dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1995 nel nostro spazio Disco Viaggio, un gruppo inglese famosissimo, sono i Faithless. Nel 1995 hanno fatto uscire questa bellissima Insomnia.

cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: 8 alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Dance.

0: ti hanno fatto urlare di gioia.
1: Per il cielo è sempre più blu.
0: Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, la musica Dream e Progressive che ha fatto la storia negli anni 90. Questo pezzo è uscito alla fine del 1989 e ha cambiato la musica club nel mondo. Signore e signori, il Disco Viaggio su One Dance è Infinity, l'originale di Good Josh.

0: Ogni giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio di oggi è una bandiera del maestro Gigi D'Agostino. È uscita nel 1995 ed è il disco che ha segnato la nascita della Mediterranean Progressive, questo stile musicale inventato da Gigi che poi insomma è arrivato in tutto il mondo. Era firmato D'Agostino Planet, riprende tra l'altro la melodia del film Mediterraneo. Goditi, Fly.

0: One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.
1: Boom boom boom, non le mie se weo. Ma se boom boom boom, non vuoi per battere se weo.

0: un abbraccio da Scar.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

L'originale del pezzo di zio Bobby Brown è uscito nel 1992 e non arrivò in Italia, o meglio, certo che ci arrivò, però il remix uscito 3 anni dopo nel 1995 riuscì a scalare non solo

a nostra disposizione per questo grande pezzo di Moloco, Sing It Back, portato al successo, l'ho già detto veramente tante volte, grazie al DJ tedesco Boris Lagesch, che mise le mani sopra l'originale che non si poteva sentire. Come dicevano a Roma, in realtà non è bello, no, cioè non è vero e non è manco bello dirlo, però il remix è decisamente più bello. Insomma, vi ho già fatto ascoltare diverse volte l'originale di Sing It Back. Andiamo un anno più avanti, era l'estate del 2000, Love Connection con The Bomb.

Thinking About You va a chiudere il nostro spazio compilation. La protagonista è stata Hit Parade Dance del 1995. Abbiamo ascoltato poco anzi anche Ava e Son con Yeah Yo e JK con You and I. Storia!

o meglio, mi correggo, della classifica generale, quella dove tanto per intenderci c'è tutta la musica. Numero uno, stavo dicendo, nel gennaio del 1998, questa perla incontrastata, incontaminata di Gala Rizzato, Coming to My Life, e pensate che poi venne buttata giù da un altro pezzo. Loro erano fortissimi in quel gennaio 98.

0: La storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance c'è Words, una parola che unisce più dischi, le hit dance e non solo, che sono collegate da una parola che la nostra macchina sceglierà. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
5: Sei su One Dance.

Nel mese di giugno del 1995 arrivò al numero uno, io me la ricordo, al Festival Bar. Sandy con i suoi capelli e la fascia in testa, c'era anche William Narain, colui che poi rappresentava e rappresenta tuttora il progetto W, questa Dancing with an Angel, veramente ci è rimasta, come dico sempre io, in

0: nel 1995, in quel mese di novembre, nella classifica dance c'era anche questo pezzo che stiamo per sentire. Lo abbiamo inserito nel nostro spazio Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.
2: 14 13 12 11 10 9, we have ignition sequence start, the engines are on. 4 3,
3: she's building up and you can see
2: 1,
3: the fire
2: 0
3: coming out.
2: We have commit,
3: we have liftoff.
2: Liftoff at 7:51 a.m. Eastern Standard Time.
4: Sono le 7:51 ora di Houston. L'Apollo si sta staccando dalla torre di lancio. Sta prendendo quota. È molto bello da vedere. C'è una grande fiamma luminosa. Pesa 4.000 tonnellate.
5: That fire flames 7.5 million pounds. They're on their way.

Questo pezzo è esploso grazie alle cassettine che ogni weekend passavano di mano in mano, si registravano nelle discoteche, poi uno ce l'aveva, la masterizzava all'amico che la registrava all'altro e così via. Le cassette dalla Toscana arrivavano in Puglia, in Calabria, in Piemonte, in Veneto, arrivavano veramente dappertutto. Poi c'erano dei locali che hanno fatto la storia, in questo caso il nostro disco viaggio, il grandissimo Fabietto Cattaneo, DJ X-Form con Pleasure.

0: Dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
2: Sei su One Dance.
3: All the man that get in the groove.

Sì, con Delusa, la versione remix degli Usura, canzone dedicata alla tipica ragazza di Non è la Rai, in realtà è dedicata ad Ambra Angiolini, che insomma vi ricordate in quel periodo, se c'eravate negli anni 90, Non è la Rai era un programma abbastanza ammiccante, metteva delle giovanissime a ballare, qualcuna anche seminuda, insomma era una cosa che ammiccava un pochettino. Allora Vasco, che non ci cascava, dice ehi tu Delusa, eccetera eccetera eccetera. La versione remix è quella degli Usura, che è andata tantissimo in pista. Pensate che c'è un disco che lega questo, scusate, c'è un link che lega il pezzo di Vasco Delusa

0: Con questa doppietta siamo rivolati a Torino negli studi della Blizz Corporation. Un pezzo degli anni 90 da Blizz, Take My Way, Simone Pastore e Vivian B. E un pezzo invece dei primi anni 2000, era il 2002, l'abbiamo cantata un sacco di volte. Cosa resterà in song? Eiffel 65
1: One Dance.

La strana storia di Tokas Miracle, che è nata prima strumentale dai Fragma, gruppo di DJ tedeschi, si chiamava Tokame. Anche in questo caso ho già raccontato la storia milionate di volte. Pensarono qualche anno più tardi di prendere un cantato di Coco Chanel, che era I Need a Miracle, ed è nato uno dei mashup più importanti della storia della musica elettronica di sempre, che appunto si chiama Tokas Miracle. Qui nella storia della dance, che è una materia e va studiata, anche i prossimi DJ arrivano dalla Germania. Sto parlando dei Digital Rockers, Because I Love You.

0: cantante che ci ha donato un sacco di soddisfazioni. Sto parlando di Stevie B, che in realtà è sbagliato definire solo cantante, perché è un cantautore e un produttore discografico. Because I Love You, The Postman Song, semplicemente conosciuta come Because I Love You, non è che ogni volta poi si ridice The Postman Song, ha raggiunto la top 10 in diversi paesi del mondo, tra cui Belgio e Paesi Bassi, dove si è piazzato al secondo posto. Disco d'oro in Australia e negli Stati Uniti, e pensate, nell'agosto del 2018 Billboard ha classificato questo brano come il 71esimo maggior successo nella storia della Hot 100, e quindi tanta roba. Adesso un brano che arriva dalla colonna sonora, ovvero la Movie Track.
1: Movie Track.

chiama Now We Are Free, il disco di Gladiator, la nostra movie track che arriva chiaramente dalla colonna sonora del Gladiatore, film di grandissimo successo, Colossal di Ridley Scott, uscito nel 2000, ha incassato 465 milioni di dollari in tutto il mondo, posizionandosi al secondo posto della classifica dei film più redditizi di quell'anno, del 2000. Si è aggiudicato ovviamente numerosi riconoscimenti, tra cui 5 premi Oscar, 2 Golden Globe e 4 premi BAFTA, e inoltre è stato inserito nella National Board of Review nella lista dei migliori 10 film dell'anno. Tantissima roba, e adesso, signore e signori, Gemme Spoon.

0: nostro spazio dedicato alle contaminazioni, la musica che appunto si contamina nel tempo e si evolve. Partiamo con un grandissimo pezzo dal 1996, Zivago con Celebrate the Love, e poi ci ascoltiamo un mashup fatto dal sottoscritto tra Celebrate the Love e il mio pezzo insieme a Mario Più, ovvero Future Dream.
1: Contaminazioni.

Dream, questo grandissimo mashup. Prima abbiamo ascoltato l'originale di Zivago, Celebrate the Love. Come detto poc'anzi sulla sigla, era il 1996. Si chiude il nostro appuntamento dedicato alle contaminazioni.

preferiti. È anche semplice nella struttura, però c'è quel na na na na di da che mi entra in testa. Poi adesso tutto il giorno andrò avanti con na na di da di da. Sta a vedere come finisce. Ce ne sono tanti di dischi che ci hanno stregato nel 2000. Ce n'è un altro che partiva con i campanellini. Anche quelli non te li togli più dalla testa. ATC Around the World. The kiss.

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Città.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: One Dance. Qui suona la storia.

suonato e cantato questa bellissima For Your Love dal vivo. Veramente brividi lungo tutta la schiena, signore e signori. State ascoltando la storia della dance. Ho già raccontato mille volte la storia della famiglia di Magic Box, Erika e sua sorella, al quale lui donò un grande pezzo che ha fatto la storia nel 2001 in quell'estate. Sto parlando di Relation.

piccola e chiudo parentesi, seguiteci anche sui social, cercate la storia della Dez su Facebook, su Instagram e anche Dino Brown su TikTok, perché lì io insomma ho la pagina della storia della Dez, ma ho iniziato a pubblicare come Dino Brown. La canzone è stata concepita da Magic Box, però era talmente forte in quel periodo la sua carry on che pensò di concederla alla sorella Erika.

diventati famosissimi l'anno prima, nel 2000, con Looking for Happiness. Questa arriva dal 2001. Vi ricordo che dietro questo progetto c'erano Luca Lento, Terranova e Vincenzo Calle.

fatto salire Lenzo Salvi, questo grande pezzo di Raff by Picotto, Mauro Picotto, signore e signori. Orgoglio nazionale con questa Ocean Whispers. Per me ancora più bella di Baccarat Symphony, ce la ballavamo nell'inverno del 1996. Tra l'altro quello fu un anno d'oro per Mauro Picotto, perché fece uscire Baccarat Symphony, questa Ocean Whispers, e poi l'altra perla insieme a Gigi D'Agostino, che appunto si chiama Angel Symphony. Sempre Mauro Picotto, nella prossima CRV.

0: Dance. Sono le 7:59.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini, Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Poco prima, parlando ad un evento della CNA, era stata la stessa Premier a insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles.
3: Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante, con una lettera che oggi ho inviato alla presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
2: Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. Oggi scatta la prima giornata critica di un mese di ottobre disseminato di scioperi e agitazioni, stop generale con un'adesione massiccia trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. Intanto la Francia fa i conti con una fiammata di proteste degli studenti che stravolge il paese, scontri, roghi, aggressioni al personale scolastico, quasi 2000 le persone fermate. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.

Alla Are You Ready to Fly qui su One Dance all'interno di One Dance Words, l'appuntamento con tre canzoni unite da un'unica parola. Ben ritrovati da Lauretta Vostra, la prossima parola sarà Thing. E allora Tony DeBart con The Real Thing, Too Unlimited, The Real Thing e Afro Pins, Better Things.

0: Dance Words con Lauretta. Ci risentiamo al prossimo appuntamento. Una parola, tre canzoni. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: 78 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
8: Sei su One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1994 con questa canzone di questo cantante giamaicano che si chiama Aini Kamoze, He Comes the Upstepper, che ha ispirato una versione un po' particolare di Status e Benel, questi due artisti che hanno collaborato con Pitbull proprio per realizzare la canzone Further Up che ascolteremo e che ha dato così lo spunto anche a Gue Pequeño, la G, la U, la E, di realizzare la canzone Mollami che sentiremo nel finale. Subito invece l'originale di Aini Kamoze, He Comes the Upstepper.
2: Contaminazione.

con Pitbull e la canzone Fired It Up, e Anika Mozzi dal 1994 con Here Comes the Upstepper. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one, one.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. La famosa Italo Disco che negli anni 80 fece la storia vide come protagonisti anche i My Mine, progetto del produttore Mauro Malavasi. Fecero il giro delle classifiche con Hypnotic Tango del 1983.
0: One Dance Classics.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio dedicato ai Future History, tutte le hit del futuro o quelle che noi riteniamo possano diventare dei successi nei prossimi mesi. È tornato lui, David Guetta, che non se n'era mai andato, di nuovo insieme a Dipyton. Questa è You and I, Me and You.

0: One Dance.
1: Sono le 8:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che insieme all'inflazione mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. La Russia non intende attaccare l'Europa ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico Kaliningrad e ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano che fa visita alla Baskonia. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
4: The end.

0: tutte le mani in piedi.
1: Ma tutte, proprio tutte le mani in piedi, perché sta per cominciare una nuova puntata di Tendance qui su One Dance. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti. Siamo prontissimi a passare al setaccio il primo trentennio, che andrà dal 2016 fino al 1996, per capire che cosa è accaduto alla musica dance nell'arco di 30 anni. Lo faremo di 10 anni in 10 anni. Appunto, i suoni che sono cambiati, le tendenze e soprattutto gli artisti, quelli rimasti, e invece quelli che sono spariti un po' nel dimenticatoio. E non è certo il caso di Alan Walker, che risentiremo tra poco, dal 2016 con Alone. Dal 2006 gli Eurythmics in questa nuova versione di Angelo con Sweet Dreams. Apriamo la sequenza dal 1996 con una canzone da ascoltare a tutto volume, Living Joy con Don't Stop Moving.
2: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: Tendenza dal 1996 con i Living Joy e Don't Stop Moving. State ascoltando Tendenza solo qui su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. Siamo pronti con la prossima sequenza. Tra poco il DJ Lele Alberganti miscelerà dal 2020 il progetto del Pagante con questa loro versione di Giulia. Dal 2010 risentiremo anche Agnes con On and On. Apriamo la sequenza dal 2000 con gli Unconditional e Computer Love.
1: Tendenza su One Dance.

Alone di Alan Walker dal 2016. Dal 2006 abbiamo risentito anche la versione remix a cura del DJ Steve Angello di Sweet Dreams degli Euro Remix. Abbiamo aperto la seconda

0: Bravissimo.
1: Bella, ci piace questa. Beh, ci piace in tutte le salse, Giulia. E anche in questa versione 2020 del Pagante. Dal 2010 anche Agnes con On and On. E dal 2000 abbiamo risentito anche gli Unconditional con Computer Love. Salutiamo e ringraziamo i nostri programmatori che lavorano sempre alla clemente per regalarci delle sequenze davvero incredibili, come l'ultima che chiuderà questa puntata di Tendenza. Tra poco, dal 2018, Jack Jones con Breathe. 10 anni prima, dal 2008, anche Rihanna con Don't Stop the Music. Apriamo la sequenza dal 1998 con una canzone che ha fatto cantare tutta l'Italia, ma che dico tutta l'Italia, tutta l'Europa, Alexia con Gimme Love.
2: Tendenza, ogni giorno su One Dance.

0: Breath di Jax Jones dal 2018. Dal 2008 abbiamo risentito anche la splendida Don't Stop the Music di Rihanna. E dal 1998 abbiamo aperto l'ultima sequenza con Alexa e Gimme Love. Prima di chiudere è arrivato il momento l'elegante, quindi io e il DJ Lele Alberganti ci cambiamo d'abito, diventiamo belli pettinati, perché tra poco risentiremo Marvin Gardens con Marvin's Gardens? Marvin's Gardens?
1: Cosa?
0: Marvin Gardens con My Body and My Soul.

0: e con My Buddy, My Soul di Marvin Guardians. E con My Buddy and My What? E con My Buddy, My Soul di Marvin Guardians. Di Marvin.
1: A few moments later.
0: Di Marvin Gardens, nel momento l'elegante, si chiude questa nuova puntata di Tendenze. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata.

sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i

0: lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
4: Iperceramica.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: Sei su One Dance.

grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Tuffo subito negli anni 70, esattamente al 1976, con la canzone di Carol Williams, Love Is You, che ha ispirato una delle produzioni più eleganti della storia della musica house italiana. Il DJ è Cristiano Spiller, conosciuto semplicemente come Spiller, questo DJ veneziano che aveva collaborato anche con Sophie Alix Baxter e aveva realizzato nel 2000 con il campionamento appunto della canzone di Carol Williams questa canzone bellissima che è Groove Jet, che stiamo per sentire, e infine Dance di Chanel, ma subito Love Is You di Carol Williams.
2: Contaminazioni,

Chanel con Dance va a chiudere lo spazio di oggi, prima anche Groove Jet di Spiller dal 2000 e dal 1976 la canzone che ha ispirato la canzone di Spiller ed è quella di Carole Williams, Love Is You. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Super Estate 1998, Neja, Restless.
2: Signori, per voi Neja.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, un viaggio meraviglioso tra le canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Pronti a ballare, pronti ad aprire il nostro cassettone della memoria con tanti ricordi indelebili. Dal 1985 ritroveremo Madonna Into the Groove, tema principale del film Cercasi Susan disperatamente, con la stessa Madonna protagonista e Rosanna Arquette. Un grande classico, Into the Groove.
0: One Dance Classic.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i Future History, le papabili hit del futuro scelte da Dino Brown, o meglio scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo un disco che si chiama Stamina, Lio e Thierry Gans.

0: Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
1: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
2: L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record del 2003. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore, 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La base della mobilitazione, soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, e quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. MotoGP, il Gran Premio del Giappone, inizia con il miglior tempo di Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati è il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche.

0: Eccoci qua come sempre su One Dance. Ciao a tutti e benvenuti nel nostro appuntamento classico con Lynx, il nostro bel viaggio indietro negli anni con tutte le canzoni collegate tra di loro. Come sempre ci mettiamo lì nel nostro archivio e cerchiamo dei dischi che hanno fatto veramente la storia, anche particolarmente recenti come la prima canzone. Quindi se volete facciamo il viaggio insieme, dura mezz'ora più o meno, naturalmente qui su One Dance. Subito Purple Disco Machine insieme a Kungs. Cominciamo con Substitution.
1: Lynx su One Dance.

ultimi anni grazie al suo stile inconfondibile. Ha raggiunto il successo nel 2020 grazie al singolo Hypnotized, prodotto in collaborazione con il gruppo Sophie and the Giants, ed è uno dei tormentoni dell'estate di quel periodo. Nel corso della sua carriera ha prodotto molti remix di successo, ad esempio Don't Start Now di Dua Lipa, Magic di Kylie Minogue, Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande e About Downtime di Lizzo, quest'ultimo riconosciuto ai Grammy Awards del 2023 come miglior remix non classico. Sempre nel 2023 produce insieme a Kungs il singolo Substitution, che campiona la famosa canzone degli anni 80 degli Alphaville, che è Big in Japan. E noi in Lynx vogliamo farvi un regalo, infatti

viaggio qui in Lynx su One Dance insieme a Michi Boselli. Sono io, ciao a tutti. Oggi in Lynx celebriamo gli anni 80 con una delle canzoni simbolo di questo decennio, ed è appunto Big in Japan degli Alphaville, che abbiamo appena sentito. Tra l'altro tedeschi anche loro, come Purple Disco Machine, che abbiamo sentito prima in apertura di puntata. Big in Japan è il primo singolo pubblicato nel 1984 come estratto dall'album Forever Young. È stato scritto da Bernard Lloyd, Marian Gold e Frank Mertens. Durante un'intervista, Gold ha definito un grande privilegio il potersi ancora esibire in questa canzone, così come in Forever Young, remixata varie volte. Ma parlando di rivisitazioni, gli Alphaville hanno ispirato anche i Cappella, che hanno realizzato You Got to Let the Music, facendo riferimento a Sounds Like a Melody. E adesso riascoltiamo proprio i Cappella con il loro disco più famoso, ed è Move On Baby, qui su One Dance.

Get Together, i Cappella, orgoglio della dance italiana nel mondo negli anni 90. Cambiamo decennio con questo progetto, con Miki. Continua Lynx su One Dance. Tra le altre cose, hanno partecipato anche al Festival Bar del 1994. La canzone vincitrice di quell'edizione è stata Io muoio di te di Umberto Tozzi. Festival Bar del 94, ma tra i tanti artisti che parteciparono ricordiamo anche Marie-Claire Dubaldo con una canzone dalle sonorità estive. È utilizzata in un secondo tempo anche per la colonna sonora del film Il ciclone di Pieraccioni, esattamente. Marie-Claire Dubaldo che riascoltiamo a tutto volume qui su One Dance in Lynx.

Telling in Your Soul è una canzone del 1994, anno molto importante per la musica da ballare. Lei è una cantautrice e la canzone è stata estratta dal suo primo album che dà il nome alla canzone. Marie-Claire Dubaldo appare originariamente nell'album Alma de Barro, in spagnolo con il titolo La magia del ritmo. La canzone fu ricantata in inglese in occasione della pubblicazione internazionale dell'album e diventò un successo internazionale.

Miles, terzo singolo estratto dall'album Dreamland. La canzone è stata cantata dalla voce angelica di Maria Naylor. Il singolo è forse il maggior successo di Miles in Italia, dove è rimasto al primo posto in classifica per 11 settimane consecutive fra il 1996 e il 97. Tra l'altro, in classifica era presente con 3 canzoni. Oltre One and One apparivano anche Fable e la bellissima Children. È uscito nel 96 come il prossimo che è stato un successo nel mondo della musica dance made in Italy, ed ora l'ascoltiamo qui nel nostro appuntamento di Links. La canzone è It Hurts dei Tip

avete vissuto gli anni 90 ricorderete sicuramente questa canzone, magari il nome del gruppo no, però ve lo dico io. Oggi in Lynx su One Dance, uno dei progetti più interessanti degli anni 90 ed è quello dei Typical, gruppo nato nel 1993 e originario della Sicilia. Il gruppo ha ottenuto un notevole successo sulla scena musicale per tutti gli anni 90 grazie alle loro produzioni e ai remix di successo. Tra l'altro il gruppo è tornato in attività anche durante gli anni 2000 e una cosa curiosa la troviamo nel nome, che è Typical, perché il nome prende origine dalle iniziali dei cognomi dei tre membri, appunto i DJ siciliani Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea. Ottengono la fama nel 1995 grazie al singolo The Color Inside, che arriva alla vetta dei singoli più venduti in Italia e vi rimane per 10 settimane proprio nel 95, risultando alla fine dell'anno il secondo singolo più venduto. I Typical sono siciliani proprio come il prossimo gruppo, quello dei Blast, una produzione pazzesca che riesce

non so voi, ma noi oggi nello studio di One Dance abbiamo il volume a palla grazie a questa canzone di Blast insieme a VDC, che è il nome d'arte di Vito De Canzio. La voce di Blast e il successo di Crazy Man ha il suo bel perché grazie soprattutto all'energia del cantato, canzone che si può proporre in serata anche adesso, secondo me. Noi l'abbiamo fatto in links con tutti i collegamenti di oggi che ci hanno fatto fare un bel viaggio all'insegna della pazzia intesa come voglia di divertirsi, perché da Crazy Man passiamo a Crazy Town, sempre di Crazy parliamo. La canzone era dei Butterfly.

0: Crazy Program, e il nostro programma un po' pazzo che sale e scende nei decenni. Abbiamo riascoltato anche Butterfly su One Dance, canzone degli americani Crazy Town, estratta come singolo dal loro album di debutto uscito in Europa all'inizio del 2001. L'intera canzone consiste in un campionamento dell'introduzione del brano strumentale Pretty Little Duty dei Red Hot Chili Peppers, con aggiunte di testo dei due cantanti del gruppo, e ci porta al momento dei saluti per questa puntata di Links. È tutto, grazie per essere stati dei nostri, mi raccomando, vi aspetto alla prossima puntata, e se ancora non l'avete fatto, scaricate l'app di One Dance per portarci in giro per il mondo, e come sempre ricordiamo anche questa cosa. Da Miki Boselli è tutto, alla prossima, ciao!
1: Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti e bentornati nello spazio con le contaminazioni da parte di Michi Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo negli anni 90 oggi, esattamente al 1997, con una delle canzoni più famose di Sash, che ha realizzato in collaborazione con il DJ tedesco Rodriguez. La canzone è Ecuador, diventata poi nel 2023 anche Rock My Body grazie a una bella collaborazione Inna, che ha ripreso la melodia della musica della canzone originale e l'ha ricantata poi Sash e Rehab. Ma subito l'originale di Sash, Ecuador.
2: Contaminazioni.
3: Dammi tu mano e venga conmigo. Vamonos al viaggio.

va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale del 1997 di Sasha Rodriguez, ed è appunto Ecuador la canzone che abbiamo ascoltato. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 2002. Planet Funk. Who said?
2: Who said?

0: Festival Bar 2002 Planet Funk. Who said? Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, dal 1984 ascolteremo Limahl, The Never Ending Story, ex Kajagoogoo, direttamente dall'.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni ora qui su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, che poi sono le papabili hit del futuro. Insieme a Dino Brown ed Edo Colabini ci ascoltiamo il disco di Anton Pars. Si chiama Burning Up.

0: One Dance.
1: Sono le 11.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: In primo piano il calcio, Nations League, stasera il ritorno in campo dell'Italia. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia, gli azzurri vanno a caccia di conferme. A Saint-Denis c'è la Francia di Zidane, parola al CT Mancini.
4: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi. Cioè, dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma. Ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra.
3: Ieri sera la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia e prima gioia per Klopp. Il Galles sorprende e batte 2-1 la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Volano in Q2 anche il fratello Mark, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare dal Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere, le qualifiche, alle 8 la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Basket, impresa della Virtus Bologna nel terzo turno di Eurolega. Sulla sirena la tripla di Marcus Carbale, il 96-94, stasera Baskonia Olimpia Milano. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: Ciao a tutti, bentornati in Random. Chissà quali generi musicali avrà scelto oggi la nostra macchina del tempo. Il mistero è subito svelato. Tra pochissimo la Afro House di Adam Port con Movie, Frankie Knuckles con la sua House Music insieme a Your Love, e dal 1997 una canzone pop firmata White Town, Your Woman.
1: Random su One Dance.

One Dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. House Music.

Sua canzone intitolata Movie, sentita qui su Undance in questo nuovo appuntamento con Random. Il primo genere musicale invece era pop con White Town e Your Woman, e anche Frankie Knuckles con Your Love e la sua house music. Tra pochissimo in Random il rock con White Stripes e Seven Nation Army. Ci sarà Lady M di Avicii con Levels, e subito si torna nel passato della dance anni 90 con Ice and Sea e Think.

chi ho rivisto Cannavaro alzare la Coppa del Mondo. White Stripes, Seven Nation Army, Style Rock. Su Al Dance anche Avicii Levels per l'ADM e per la Dance 90. ISMC con Think Bad Way. Siete in random ogni giorno su Al Dance. La nostra macchina del tempo decide più generi. Altra sequenza in arrivo, tra poco la Dream di Robert Miles con One and One. Sissy Peniston e

0: Finally per il genere house e anche gli anni 80 con Don't Go di Yazoo. È tutto per questo appuntamento firmato Random, che tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!
1: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: Let's go! Da MyoWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito! MyoWorld.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte dal 1986 con una canzone che ha venduto la bellezza di 2 milioni di copie nel mondo ed è la canzone di Spagna, Easy Lady, forse la canzone più conosciuta di Spagna, che ha vinto anche il disco verde nel corso dell'estate dell'86 al Festival Bar. Poi rielaborata nel 2021 da Rivaz e Botteghi con una cassa un pochettino più pesante, giusta per essere ballata in questo periodo. E nel 2022 il DJ Andri J ha deciso di realizzare un bootleg proprio di questa canzone. Ma subito l'originale di Easy Lady, Ivana Spagna.
2: Contaminazioni.

Spagna va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche Easy Lady di Rivaz e Botteghi e poi anche la versione originale del 1986. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, ci facciamo un giretto in pista per ballare sulle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1987 Samantha Fox che tappezzava davvero i muri di qualsiasi negozio con le sue forme decisamente molto prorompenti. Nothing's Gonna Stop Me Now. One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta all'ora su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. La domanda è sempre quella: ci chiediamo quali saranno le hit del futuro e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Il nostro super DJ Edo Colavini ha scelto Cedric Gervais e Carla Monroe. Questa è Gotta Be.

0: Dance. Sono le 12:02.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Il ministro dell'istruzione ha annunciato che durante le manifestazioni di ieri sono state fermate quasi 2000 persone. Donald Trump ha minacciato di colpire l'Iran molto duramente se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello in volo contro il pilota della Fly Dubai. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco. Comporterà l'arrivo nella regione di un contingente aggiuntivo compreso tra i 9.000 e i 10.000 effettivi. Caro carburanti, anche Tamoil adotta il tetto ai prezzi fino al 31 ottobre. La società segue l'esempio di Eni, IP e Kuwait, raccogliendo l'appello delle istituzioni. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi, ovvero 2 gradi e mezzo al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando tra l'altro il precedente record stabilito nel 2003, lo afferma Copernicus, precisando che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record anche a maggio e settembre. Nations League, stasera a Parigi gli azzurri di Mancini sfidano la Francia. Il CT scioglierà i dubbi soltanto dopo la rifinitura. Da verificare le condizioni di Ken. Davanti potrebbe debuttare Vergara a destra, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito confermati. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna give you life, I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi. And it goes a little something like this.

0: trasmissioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1979 esattamente con la cantante francese Sheila e i suoi Be Devotion, con questa canzone scritta e composta da Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic in quel periodo, appunto per questa cantante che poi ha ispirato anche nel 2001 gli Alcazar, che hanno realizzato Crying at the Discotheque campionando la canzone di Sheila and Be Devotions, canzone che è diventata uno dei tormentoni dell'estate del 2001. E attenzione anche alla versione del 2023 di Lizot con Fat Tony e Dance Therapy che sentiremo dopo, ma subito come sempre l'originale Sheila and Be Devotion con Spacer.
2: Contaminazioni.

versione di Lizot va a chiudere lo spazio di oggi. Prima la versione del 2001 di Crying Discotheque degli Alcazar e la canzone che ha ispirato il tutto, ovvero Spacer di Sheila & B. Devotion dal 1979. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. Radio One Dance, One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente agli anni 90. Due DJ producer, uno si chiama Michele Generale, l'altro Daniele Maffei, conosciuto come Daniele Gas, uno dei primi a fare i dischi insieme a Gigi D'Agostino, indimenticabile. La loro Giallone, ebbene, Daniele Maffei e Michele Generale erano i Nylon Moon. Ce li ascoltiamo con Angels of Love.

0: stato veramente un piacere riascoltare Angels of Love, Nylon Moon, il disco Viaggio su One Dance.
1: Sei su One Dance. Not everyone understands.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 2001 di Ark. It takes a fool to remain sane.
2: Questo gruppo appunto viene dalla Svezia. Sta andando fortissimo, ha una grande energia. E allora lo presentiamo con It takes a fool to remain sane, The Ark.

0: Baby Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: Dance.
1: I took the long road across the ocean.

0: di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: One Dance. Qui suona la storia.

luna, luna. I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Quanto è bello tornare live su One Dance con la Memory Chart. Che piacere essere qui. Vi presento la nostra macchina del tempo. Benvenuta, applauso naturalmente perché la facciamo lavorare di brutto ultimamente. Più appuntamenti durante il giorno, gli orari sul nostro Instagram One Dance Official. Partiamo con la Memory Chart dall'inverno del 2002 con At The End.

tratto di SMS, la voce è quella di Rab, appena sentiti qui su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Grazie alla nostra macchina del tempo si torna nel passato della dance, e questa volta la data inserita è quella inverno 2002, quando in discoteca andava di brutto il pezzo firmato Hotel Saint George con Never.

Hotel San Giorgio, signore e signori, su And Dance con Never Say Never. Siete nella Memory Chart. Questa volta siamo tornati nell'inverno del 2002 e in quel freddo inverno andava di brutto anche il pezzo di Dub J con David 2 con il nastro rosa.

praticamente tutti con il nastro rosa da Jay featuring David 2 a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Come sempre in chiusura ricordo a voi di scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Ciao a tutti e benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, come sempre scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo Pull Me Under, il singolo di Eddie.

0: Dance. Ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Sono le 12:59.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari e un aumento degli stipendi è quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale. Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia, coinvolti tra gli altri dipendenti della scuola e della sanità, disagi anche per chi viaggia in treno. Inflazione e cara energia pesano anche sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con i leader di maggioranza e il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del DPEF con i punti principali della prossima manovra, insieme ai relativi effetti finanziari. Giorgia Meloni, protagonista ieri dell'apertura del Salone Nautico di Genova, su un palco da dove è rimasta esclusa la sindaca della città, Silvia Salis, assenza che è diventata un piccolo caso, ma la prima cittadina ha risposto e scherzato ai microfoni dei giornalisti che l'hanno raggiunta durante un tour in fiera.
3: Devo dire che se l'obiettivo, come si vocifera, spero che sia così, era quello di, insomma, levarmi attenzione, non credo che sia stato raggiunto.
2: Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia contro lo stato di degrado degli istituti e le poche risorse per l'istruzione. Oggi 400 scuole superiori sono bloccate, finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico. Da Laura Carchigli è tutto, buona giornata.
4: The end.
0: Le hai ballate.

0: trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: magnifico sax, il remix di Fargetta carica sulle percussioni e il risultato è assolutamente godibile, lo sentiremo tra poco. E poi c'è stata un'altra versione importante, quella di DJ Kubik con la voce di Marvin, la voce dei tanti successi dei Prezioso. La canzone è sempre con un deca che ascoltiamo subito nella versione originale degli 883.
1: Contaminazioni. Ne parla.

Deca nella versione di DJ Kubik con la voce di Marvin va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora con un Deca Fargetta Remix e gli 883 di Max Pezzali e Mauro Repetto con l'originale del 1992 che raccontava un po', insomma, che con 10.000 lire non facevi un cavolo, figurati con 5 euro adesso. Va bene, da Michi Boselli è tutto, alle prossime contaminazioni su One Dance.

0: Again.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Festival Bar 1995, Everything But The Girl, Missy.
3: Sì, eccoci qua, questa è la grande estate in musica. Questo è il Festival Bar e voi siete il pubblico di... Esatto, e come già ho detto in apertura, questa sera ci sarà una grande alternanza di nomi importanti per quanto riguarda la musica italiana e per quanto riguarda la musica internazionale, ma naturalmente non potevano mancare al Festival Bar i pezzi dance. Pensate che il duo che vi sto per presentare riesce allo stesso tempo ad essere in testa alle classifiche dei pezzi più ballati in discoteca e anche ad accontentare chi ama la musica magari più soft, quella fatta da chitarra e voce. Loro sono Tracy Thorn e Ben Watt con Missing al Festival Bar Everything But The Girl.

0: Missing Everything But The Girl. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.

ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia. Come on.

0: skyline.
1: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
2: Su One Dance si apre il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti, allacciate bene le cinture di sicurezza perché la nostra macchina del tempo è pronta per chiudere le portiere e riportarci nell'inverno del 2002. Tra le più forti in quel freddo inverno, il remix di Smiling People. Stesso autore, stesso titolo, signori, Smiling People.

Smiling People con Smiling People. Magari era finita la fantasia, ma il progetto è vincente. Siamo nel 2002 con la Memory Chart. Siete su One Dance. Spero One Dance sia diventata la vostra radio preferita. Se fosse così, raccontatecelo come sempre con un SMS scritto vocale al 378 30 378 30. Tra le più ballate in quell'inverno anche Butch Bag, Andrea Doria.

con Just the Way You Are, classico disco da primavera che sentito in questo periodo fa venire voglia d'estate, voglia di sole, soprattutto di bagni nel mare. Siamo nell'inverno del 2002 e con The Beat Goes On c'è Bob Sinclair.

Francia, signore e signori, il DJ producer Bob Sinclair. Questa è la sua The Beat Goes On. La radio che state ascoltando è One Dance. Ogni giorno più appuntamenti firmati in Memory Chart. Tutte le info sugli orari sul nostro account Instagram One Dance Official. E adesso

0: pezzo è quello di Mooney, che faceva parte dei DB Boulevard. Era Acrobats, appena sentita qui su Undancing, in chiusura di questo nuovo appuntamento con Memory Chart. Non mi resta che ringraziarvi per la fiducia, per aver scelto Undancing e soprattutto la Memory Chart in FM, DAB e app. E a proposito di app, scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!
1: Qui suona la storia. One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le hit del futuro scelte dal nostro super DJ Edo Colavini e presentate da Dino Brown. È tornato Federico Scavo. Queste Stayin' Alive.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

dai, che siamo carichi! Dai!

0: porteremo in questo bel viaggione attraverso la musica dance degli ultimi 30-40 anni e lo faremo prendendo un trentennio e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni per capire che cos'è accaduto nel frattempo alla musica dance dal punto di vista delle sonorità, le tendenze e soprattutto i protagonisti. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti con la prima sequenza. Tra poco, dal 2018, Simon Dejano e il suo progetto solista con That Way. 10 anni prima, dal 2008, il mio amico Stefano Mattara con il grande successo di Morricante, Yeke Yeke, nella sua versione Send a Message. Apriamo la sequenza dal 1998 con un trio tutto siciliano, Tignino, Piparo e Callea, i Typical con Follow Your Heart.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: quanti di voi, soprattutto quante di voi, avevano il poster attaccato in cameretta dei Backstreet Boys. Nella nuova versione di Simon DeGiano, SDJM That Way, dal 2018, prima ancora dal 2008, Mattara con Send a Message, dal 1998 abbiamo aperto la prima sequenza di questa nuova puntata di Tendenza con i Typical e Follow Your Heart. Ora vorrei chiedere al nostro direttore, insomma, che cosa ne pensa, di tirare un po' le somme. Ormai è quasi un anno che venon da Tendenza qui su One Dance.
1: Io mi chiudo il programma.
0: Ma come? Ma veramente? Ma non ci posso credere. Meglio andare avanti con la prossima sequenza, direi proprio di sì. Tra poco vi porteremo dal 2014 fino al 1994. Risentiremo Avicii con Hey Brothers, dal 2014 per l'appunto. 10 anni prima, dall'estate di quell'anno, un grande successo, Turn Me On, del giamaicano Kevin Liddell. Dal 1994 apriamo la sequenza con Capella e You Got to Let the Music.
2: Ten Dance con Scar su One Dance.

0: canzone, ragazzi. Avicii dal 2014, dal 2004 anche Kevin Little con Turn Me On e dal 1994 Capella con You Got to Let the Music. Queste tendenze solo su One Dance, in FM, in DAB e anche sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, andate sul vostro store, cercate One Dance e scaricateci. E mettete anche un bel segui sui social, su Instagram, su Facebook e su TikTok al mondo di One Dance. Tra poco, dal 2019, loro sono proprio dei fenomeni, ragazzi. Li risentiremo con la versione remix di Dynamite, i BTS. 10 anni prima, dal 2009, il DJ francese David Guetta con Memories. Apriamo la sequenza dal 1999 con System F e Out of the Blue.
1: Ten Dance su One Dance.

nella versione remix di Dynamite, BTS dal 2019, 10 anni prima dal 2009 David Guetta con Memories, e dal 1999 abbiamo risentito anche System F con Out of the Blue. Queste tendenze solo su One Dance, e è arrivato il momento elegante e noi ci siamo cambiati d'abito, abbiamo indossato lo smoking, stiamo stappando una bella bottiglia di bollicine rosé e risentiremo tra poco i Black Box con Ride on Time.

0: E con Ride on Time dei Black Box nel momento l'elegante si chiude questa nuova puntata di Tendance solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!
1: Ogni pomeriggio dalle 4 alle 6 su One Dance.

0: alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli, bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Di nuovo negli anni 70, esattamente al 1979, con Jackie Moore e This Time Baby, che poi mi diventa anche Love on My Mind di Freemasons nel 2006, e infine Love on My Mind nella versione di Lucas and Steve. Ma subito This Time Baby di Jackie Moore.

spazio. Abbiamo ascoltato prima anche Freemasons con Love on My Mind e anche Jackie Moore, la versione originale di questa canzone del 79, This Time Baby. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 con un pezzo storico che riprende le parole del film L'Arcano Incantatore, diretto da Pupi Avati, anch'esso del 1996.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, benvenuti su One Dance nel nostro spazio Future History. Un abbraccio da Dino Brown ed Edo Colabini. Selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Il nostro spazio dedicato ai Future History è tornato il DJ Mau P. Il suo più grande successo era Drugs from Amsterdam. Questa è Just a Little Bit More, l'originale.

0: Dance. Sono le 14:59.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Arriva nel pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei Ministri il documento programmatico di finanza pubblica, primo passaggio formale per definire il quadro della manovra 2027. Già oggi decideremo lo scostamento di bilancio, saremo intorno ai 7 miliardi, preannuncia Tajani. Ieri vertice di maggioranza, al centro le risorse straordinarie per coprire rincari energetici. Giornata all'insegna della volatilità per le borse europee, incidere anche il dato dell'inflazione della zona euro, balzata a settembre al 3,8%. Forti tensioni sui titoli di Stato con lo spread che schizza oltre i 130 punti base. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia, oggi 564 le scuole chiuse in tutto il paese, resta altissima l'allerta per la frangia violenta del movimento. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista, ottavo il leader iridato Martin su Aprilia, stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domani mattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Ed è tutto, un buon pomeriggio da Barbara Salandri.

0: E come sempre c'è Lynx su One Dance. Ciao a tutti, buona giornata a tutti gli amici di One Dance da parte di Vicky Boselli. Siamo pronti per una nuova puntata di Lynx. Come al solito ci facciamo il nostro bel viaggio in giro per il mondo, andando a riascoltare un po' tutte le canzoni che hanno fatto la storia della musica da ballare, collegate tra di loro. Quindi c'è un senso logico nella scaletta, nella tracklist delle canzoni che vi facciamo sentire. E oggi riascoltiamo una canzone veramente pazzesca che ha ottenuto un successo incredibile all'epoca. La canzone era di Einstein Dr. DJ. Iniziamo infatti con Automatic Sex.
1: Lynx su One Dance.

0: Automatic Sex o Automagic Sex, qualcuno l'ha definito maestro e altri invece l'hanno definito lo scienziato della techno anni 90. Nel 1994 è uscita la bellissima Automatic Sex, anche se sono il 95 e il 96 gli anni che più lanciano il progetto Einstein Dr. DJ, noto all'anagrafe come Claudio Zennaro. Le sue produzioni non si sono limitate a quelle targate Einstein Dr. DJ, ma ha collaborato a diverse numerosissime produzioni, prima fra tutte Heinz Vai Polizai dei Modo, una delle canzoni più giostra degli anni e di quel periodo che riascoltiamo oggi in Lynx Modo su One Dance.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute

Oggi riprende quello di una filastrocca per bambini e ripete ossessivamente la filastrocca in versione Eurodance. La canzone riscosse grande successo in tutta Europa, raggiungendo la prima posizione nella classifica dei singoli più venduti in Austria, Germania e Italia, brano che è stato remixato e ripubblicato

ricordate il progetto Florfilla? Forse il nome non dice nulla, ma sicuramente molti di voi ricorderanno il suono. Una delle canzoni di successo è appunto quella che stiamo per ascoltare, Anthem 3, una canzone che ha la storia, si parte dal numero 1 fino ad arrivare al numero 5. Sono i Florfilla comunque, in Lynx su One Dance.

e Florfilla su One Dance and Links, progetto nato nel 1998 in collaborazione con Murato e DJ Cerla, che dà vita a questo gruppo che si chiama Florfilla, protagonista l'MC francese Momo B e la ballerina tedesca Karin. Il successo nasce nel 1999 con il progetto che si chiamava Andem ed era numerato. Con l'uscita di Andem 2 arriva il grande successo di vendita in Francia, numero 3 nella classifica dei singoli francese. Dalla Francia il singolo poi si diffonde in tutta Europa, portando il numero totale di copie vendute a 400.000. Seguono gli Andem 3, 4, 5 e 6 e dopo l'uscita di Andem 3 la classifica singoli francese conteneva tutti e tre i primi Andem, cosa mai riuscita a nessun artista in precedenza. Siamo al 1999 adesso, anno di uscita di una bella produzione dance. Rallentiamo un po' con questa versione di I'm So Excited di Nina, nella versione remix I'm So Excited qui su One Dance.

con Michi Boselli su One Dance. C'è Lynx, il programma che collega una canzone all'altra. Siamo alla fine degli anni 90 con I'm So Excited di Nina in versione remix, Solid State Dance Remix Edit. Si chiama Nina Badric, lei è nota come Nina, cantante croata che ha esordito all'inizio degli anni 90 con canzoni nella sua lingua. Tra il 97 e il 98 iniziò ad esibirsi in brani in lingua inglese, tra cui il remix dance di I'm So Excited, che era delle Pointer Sisters nella versione originale. E tra le altre cose che ha fatto in carriera, Nina ha anche rappresentato la Croazia all'Eurovision Song Contest del 2012. E dal 2012 oggi in Lynx ascoltiamo il successo di un duo, Sebastian Ingrosso e Alesso, insieme con la voce di Ryan Tedder, con una canzone che fa muovere anche i mobili di casa. È Colin, Lose My Mind.

Come sempre c'è Lynx su One Dance con questa canzone che è un capolavoro e ci fa tornare in mente il Tomorrowland, un po' il mood è quello. Calling Lose My Mind è il singolo che vede collaborare insieme il componente della Swedish House Mafia Sebastian Ingrosso insieme ad Alesso e Ryan Tedder, cantante dei One Republic. È uscito nel 2012 ma uscì prima del 2011 anche la versione strumentale che entrò nella Billboard Hot Dance Club Songs. Nella stessa classifica e nello stesso periodo girava in classifica anche una canzone di Pitbull che ha collaborato praticamente con mezzo mondo. In questo disco lo troviamo in compagnia di Chris Brown ed è International Love in Lynx. Went from Mr. 305.

nome d'arte è Prezzemolo, perché praticamente ha collaborato con tutti. International Love è il quarto singolo estratto da The Planet Pit, l'album di Pitbull. La canzone parla della bellezza delle donne di tutto il mondo. E a proposito di donne nel mondo della musica, non possiamo non ricordare la mai dimenticata Whitney Houston e la bellissima I Wanna Dance With Somebody del 1987, appunto, di Whitney, canzone che nel 2023 è stata posizionata al primo posto nella lista dei 500 migliori brani musicali pop di tutti i tempi secondo Billboard. Whitney Houston che riascoltiamo con I Wanna Dance With Somebody nella versione remix di David Solomon qui su One Dance.

0: Questo era il remix di David Solomon di I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston, che va a chiudere la puntata di oggi di Links. È volata la mezz'ora a nostra disposizione, lo spazio dedicato alle canzoni che si collegano tra di loro ogni giorno su One Dance. Vi aspetto alla prossima puntata. Se ancora non l'avete fatto, scaricate la app di One Dance e mi raccomando, puntuali, naturalmente con tutta la musica che ha fatto la storia. Da Michi Boselli è tutto, ciao!
1: Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Ogni giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti DeLonghi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: One Dance, qui suona la storia.
1: One Dance.
7: One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli, bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo con un basso che ha fatto storia, quello di Sandy B, Make the World Go Round, remixato in varie versioni nel corso del tempo, è prodotto da Deep Dish e questa è la versione originale che poi diventerà nel 1998 anche Let Me Show You di Camisra, uno dei pezzi più fortunati in quel periodo in Olanda e la velocità è particolarmente estrema. E infine dal 2023 anche Gabri Ponte che ha rivisitato questa canzone e l'ha intitolata One by One con la DJ producer Osanna che ha collaborato per questa produzione. Ma subito Sandy B con Make the World Go Round.
2: Contaminazioni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi vi riporto al 1999. Un grande produttore inglese che si chiama Chicane ha ripreso la melodia di Theme from Harry's Game dei Clannad e ha creato una perla che si chiama Saltwater.

0: Come on, get up. Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Una volta all'ora su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, le sceglie Edo Colavini, le presenta Dino Brown, tocca a Colter. Questo è Trapped, il remix è quello di Tommy MC.

0: Sono le 16.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Aereo dirottato a Dubai parla dal letto di ospedale il pilota indiano eroe, ferito durante un presunto attacco del copilota omanita del volo diretto a Tel Aviv. Ho aperto la cabina mentre ero sotto attacco. Se non avessi mostrato coraggio, 170 persone sarebbero morte. Ha raccontato Makhar, che si è fatto forza nonostante le ferite riportate per alzarsi e aprire la porta della cabina mentre sentiva l'aereo precipitare. Le proteste degli studenti in Francia hanno portato il primo ministro Le Cornu a convocare un vertice d'urgenza dal quale il titolare dell'istruzione Geoffrey è uscito chiedendo ai genitori dei ragazzi di pagare per tutti i gravi danneggiamenti messi in fila in queste settimane. Dall'inizio di questa settimana si parla di oltre 100 istituti infangati e incendiati e solo ieri di circa 2.000 persone fermate, di cui il 90% minorenni. La partita per la legge di bilancio 2027 si apre ufficialmente oggi con l'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo ci devono essere i punti principali di quella che sarà la prossima manovra, insieme ai relativi effetti finanziari. Calcio stasera: l'Italia di Mancini impegnata alle 20:45 al Saint-Denis di Parigi contro la Francia, terza giornata di Nations League. Pio e Sebastiano Esposito viaggiano verso la riconferma in attacco insieme a Ken. Dietro ancora Caiode e non Di Lorenzo, la Francia si schiera con il tridente Olise, Dembélé e Doué. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto. The end.

Doctor, che magari ascolteremo nelle prossime settimane, ma l'originale di Duda arriva dal 1850. Allora, Duda è del 1998, giusto per specificare.

Raven Foster, 1850, Camp Town Races. Che voglia di birra che mi è venuta. Un'altra cover dance di un pezzo storico, questa volta KC and the Sunshine Band, signore e signori, WP.

eccoci qui nel nostro spazio compilation, le compilation più belle degli anni 90. Vi facciamo sentire proprio i mixaggi originali. Oggi tocca a Hitmania Dance 2000. Ci ascoltiamo in sequenza i Sound Lovers con Wonderful Life e poi French Affair, My Heart Goes Boom, Carolina Marquez, Super DJ e Lady Violet con Beautiful World.

a chiudere il nostro spazio compilation. La protagonista di oggi è stata Hit Mania Dance 2000. Poc'anzi abbiamo ascoltato Carolina Marquez con Super DJ, French Affair, My Heart Goes Boom e i Sound Lovers con Wonderful Life.

0: Mamma che disco, Gemme Spoon, Angel. Tra poco torniamo con la storia della dance. Stasera
1: la luna. Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti, quali sono state le tendenze di 30 anni di

La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: 1978 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

con Living on Video, grande successo degli anni 80. Maggio 93 abbiamo detto, numero 3 Pinocchio, tutta ta. E al numero 1 vi ricordate chi c'era? Dai, è facile. Maggio 93, quasi estate, ve la faccio ascoltare. Hathaway, What is Love? What is love?

Inverno del 1998 arrivò subito dopo il suo più grande successo, Agnese Cacciola con Restless, ma questa insomma ovviamente è Shock. E poi nell'estate del 99 The Game. Parlando di estate, prima abbiamo ascoltato Hathaway con What Is Love, che si sentiva insomma uno dei dischi

della dance anni 90, credo anche grazie al remix di David Guetta, Baby Don't Hurt Me, che lo fece, anzi che l'ha fatto conoscere ai più giovani. Tra poco torniamo con la storia della dance. Storia!

La storia della dance.

È un disco stupendo di un progetto tutto italiano, Chase, con Stay With Me. Arrivò subito dopo Obsession, grande protagonista dell'estate del 1990.

0: La storia della dance.
1: One dance. Sono le 17 e un minuto.
2: This is the latest dispatch. Just received in our news.
3: L'Italia, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Si inizia alle 20.45. MotoGP, Gran Premio del Giappone. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi col nuovo record della pista. Alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per il Gran Premio della Malesia di Formula 1. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Oggi nelle seconde libere miglior tempo di Leclerc su Ferrari, il monegasco difende il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone per i risultati delle rosse.
4: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team.
3: Basket, dopo la vittoria della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano alle 20.30 di scena sul parquet del Baskonia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: The end. La storia della dance.

a tutti noi che c'eravamo negli anni 90, ma veniamo invasi da un'emozione fortissima. A proposito di emozione, lì a cavallo tra il 98 e il 99 uscirono tantissimi bei pezzi. Un altro che mi è rimasto nel cuore, e non solo a me, era Mysterious Times di Sash.

2 sono le contaminazioni. Ascoltiamo l'evoluzione della musica nel tempo, che appunto si contamina ogni giorno qui nella storia della dance. E adesso, signore e signori, nell'80

tutta la bollicina a nostra disposizione per questa Music Sounds Better With You. La musica si sente meglio quando ci sei tu. Alain Brax, la voce era di Benjamin Diamond e c'era uno zampino dei Daft Punk, perché Thomas Bangalter produsse questo disco appunto insieme ad Alain Brax e Benjamin Diamond. Abbiamo già raccontato anche la storia, il disco è nato per caso, insomma si ritrovarono in discoteca, misero la base di Fate di Chaka Khan e Benjamin Diamond strimpellò, si fa per dire, sopra questa Music Sounds Better With

uno dei primissimi pezzi dance dove compare l'autotune, che in realtà ancora non si conosceva, ma fu usato da Believe di Cher nel 1998, e poi a ruota un sacco di pezzi vennero fatti con questa tecnica. La voce di Rob Anthony, quella di One More Time dei Daft Punk, uno dei pezzi più venduti al mondo non solo nel 2000, ma ha continuato a vendere e tuttora è uno dei dischi più rappresentativi del duo francese, che devo dire la verità ci manca un sacco, ma sono certo che qualcosa bolle in pentola. Signore e signori, a proposito di autotune, abbiamo nominato Cher con Believe, Daft Punk, One More Time, anche in La Passione Gigi D'Agostino utilizzò l'autotune, e gli Eiffel 65 nella parte rappata da Jeffrey J di Too Much of Heaven.

0: storia della dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
2: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Tic tac tac tic. Oh. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh? Let's
10: go! Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MeteoWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MeteoWorld.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
13: Iperceramica.
0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
1: Sei su One Dance.

Ballare Infinity è così, sarà l'età sicuramente. A 45 anni non è semplice ballare questo disco degli Usura, dei Datura. Tutto made in Italy, Memories, Network, Usura e Datura. Continuiamo così, sempre dal nostro paese. I T42, andiamo un pochettino più avanti di 5 anni dal 2000. Questo è Run to You.

Under Pressure, in questo caso Dr. Pressure. Il disco di Milo era il 2004 e adesso da Brescia andiamo a Bergamo perché ci aspettano gli FBI.

0: la storia della dance, M&S con Samsung Nuggets, prima gli FBI, grande pezzo, Rich in Paradise, l'originale era di Lamont Dozier, ripreso già a sua volta da Richie Evans. Signore e signori, grazie per essere stati anche oggi qui con noi, da Dino Brown e Jean-Luc Duval, un abbraccio a tutti, ciao!
1: La storia della dance.
2: What dance? Sono le 17:58. This is the latest
3: dispatch just received in our newsroom. Battuta d'arresto in Spagna per il congresso Sanchez, il congresso dei deputati di Madrid ha respinto i due decreti sull'emergenza abitativa. La decisione ha scatenato la protesta di piazza e accelera l'ipotesi di elezioni anticipate. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi, lo ha annunciato Macron al termine del G7 Energia. Non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i 7 paesi. Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica, disponendo nuove indagini. La decisione dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione. Duello a distanza Schlein-Meloni, tasse record, carovita alle stelle, zero crescita, andate a casa, l'affondo della segretaria del PD. Schlein risponde oggi a una domanda di 2 settimane fa: la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani, la replica della premier. Formula 1 a Sepang per il Gran Premio della Malesia, nelle libere odierne il miglior tempo assoluto lo ha messo a segno nella prima sessione Verstappen su Red Bull. Alle sue spalle la Ferrari di Leclerc, davanti a tutti nella seconda sessione. Ed è tutto, una buona serata da Barbara Salandri.

0: Sinclair e I Feel For You, la dance anni 90 da non perdere con gli Avenstone. All Aboard, in arrivo il rock dei Blink 182 con la loro All The Small Things.
1: Random su One Dance.

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Progressive anni 90.

con The Bomb e anche gli Another from Holland con la loro Tell to You per la pop dance. Si chiude così una super puntata firmata Random che tornerà prestissimo qui sulla tua radio preferita One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima.

giorno su One Dance c'è Words, una parola che unisce più dischi, le hit dance e non solo, che sono collegate da una parola che la nostra macchina sceglierà. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8:30.

One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1980 con una canzone che fa ballare da sempre e celebra la musica ed è Celebration del Kool & The Gang, che è stata ripresa anche da Kylie Minogue nel 1992, ha realizzato proprio la cover di Celebration, e poi Black & Crown nel 2020, diversi anni dopo, hanno deciso di fare una versione un po' particolare con un groove sempre molto funky ma con il rap di Martina Budd, e si chiama Let's Celebrate, la canzone di Black & Crown. Ma subito l'originale, Kool & The Gang con Celebration.
2: Contaminazioni

Celebrate, andiamo a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la cover di Celebration di Kylie Minogue e l'originale della Kool & The Gang. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Day.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Vi portiamo a Berlino con il nostro Disco Viaggio, esattamente in quella che negli anni 90 era la festa più grande del mondo. Sto parlando della Love Parade. Questo è l'inno dell'edizione del 1997, prodotto dal suo organizzatore. Ci ascoltiamo Dr. Motte con Sunshine.

0: Motte, Westbam 1997, Sunshine, è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Le più belle novità del momento selezionate ogni giorno qui su One Dance, il nostro spazio dedicato ai Future History. Arriva un discone di John

0: One Dance.
1: Sono le 19.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi, lo ha annunciato il presidente francese Macron al termine di una videoconferenza con i leader. Inoltre non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i partner. Soddisfatta la presidente della Commissione europea von der Leyen, è stato scongiurato il divieto all'esportazione di diesel. Il Consiglio dei Ministri vara oggi il documento programmatico di finanza pubblica, primo passaggio per definire la cornice della prossima manovra economica. Ad anticipare una delle decisioni chiave, il vice premier Antonio Tajani.
4: Primo, già oggi dire che ci sarà uno scostamento, io credo saremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno.
3: Riprendono fiato sul finale le borse europee, Piazza Affari guadagna 0,5 punto percentuale, la tensione resta sui titoli di Stato, lo spread BTP Bund dopo aver superato quota 130 punti ripiega a 115. Ed è tutto, una buona serata da Barbara Salandri.
5: The end.
6: House music.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli, come state? Benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta all'epoca della disco con tre sorelle che hanno fatto la storia della disco music. Sono le Sister Sledge con Is the Greatest Dancer, canzone che è stata presa in prestito da parecchie produzioni ed è stata

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro Disco Viaggio qui su Van Dance vi riporto al 1996. Stefano Secchi decise di mettere insieme due dischi straordinari, Children di Robert Miles e la voce di un pezzo francese degli anni 80 di Desireless. Nacque Children Voyage, uno dei più importanti

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente dai Dance Music Award del 2000, Pops & Scar, Turn Around. Yeah!

0: Abbiamo ascoltato i Pops & Scar Turn Around qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Airsmooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart. Ciao a tutti, benvenuti. Nuova puntata e nuovo viaggio nei 90. Questa volta accompagnati dalla nostra macchina del tempo, si ritorna nell'inverno del 1990.

tutti, grazie per aver scelto One Dance. Tutti gli orari che riguardano la Memory Chart li trovate sul nostro account Instagram, One Dance Official. E adesso Datura, Eternity.

Hadaway che salì sul palco del Festival Bar nel 1993 con questo pezzo intitolato Life. Appena sentito qui su One Dance, c'è la Memory Chart, come ogni giorno tanti appuntamenti per farvi tornare nel passato della dance. Tra le più forti nell'inverno 1993 anche Caltrow Beat con

Got to Get It, Culture Beat su Andes Continua, la Memory Chart. Benvenuti, benvenute, grazie per averci scelto. Tutti gli appuntamenti con la Memory Chart li trovate sul nostro account Instagram, One Dance Official. E adesso Aladino con Brothers in Space.

appena sentito qui su Dance, grazie ad Aladino che ci ha sbloccato questo ricordo. È tutto per questa puntata, grazie a voi per aver ballato con noi, per aver scaricato l'app di One Dance. Vi ricordo che tornerò prestissimo qui sulla vostra radio preferita con un'altra puntata griffata a Memory Chart. Da Stefano è tutto, bye! One Dance. One Dance. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dilo Brown. E ci ascoltiamo i Fast Boy, questo è Music Sounds.

0: chiamarlo passato, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.
2: Funky. Qua. 1996. Funky. J-Ax e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Dance. Sono le 20.
1: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Amici, bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte con un pezzo R&B del 1982 di Johnny Taylor, What About My Love, che è stato campionato poi nel tempo anche dagli Shapeshifters, questo duo inglese, ed è diventata Lola Steam, la canzone con la voce di Cookie che canta appunto il cantato della versione originale di Johnny Taylor. E questa canzone ha ispirato anche Alok nel 2023, con James Harden hanno rivisitato la canzone, anche perché è di moda ultimamente riprendere dischi del passato e mettere un nuovo cantato sulla base musicale. Work With My Love è la canzone che sentiremo, ma subito What About My Love.
2: Contaminazioni,

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1996. Dietro questo progetto si celava Claudio Zennaro, che negli anni 90 era conosciuto come Einstein Dr. DJ e fece due singoli di successo, Automatic Sex e Electro Woman. Bene, questo è il suo progetto parallelo. Si chiama Skipper.

0: ascoltato DJ Dado qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: stato sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance. Hey.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai, sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Bentornati nella Memory Chart, come direbbero in discoteca. Benvenuti. Partiamo con un'altra sequenza che arriva direttamente

Cool Dance, come ogni giorno, la Memory Chart tra le più forti dell'inverno del 1995. Un altro pezzone che restò per alcuni giorni in classifica, La Campana, DJ Dero. E adesso, signore e signori, Fargetta Midnight.

Anthem appena sentita qui su One Dance. Siamo nell'inverno del 1995 in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart e dall'Italy, i Datura con Mystic Motion.

come sempre nel finale di Memory Chart una piccola parentesi per ricordare a tutti voi di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi permetterà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Eccoci qui con i nostri Future History, le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le balleremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni? E chi lo sa, è tornato Gordo insieme a Who Made Who. Questa si chiama Energy.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo appuntamento dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo dal 1989 con questa canzone che è diventato un tormentone nel corso della bella stagione dell'89 con tanto di balletto molto sexy, ed è La Lambada dei Kaoma, che è stata presa in prestito anche da Jennifer Lopez nel 2011 per realizzare la sua On the Floor insieme a Pitbull. Ma subito l'originale di Kaoma, questa è Lambada.
0: Contaminazioni.

Floor di Jennifer Lopez insieme a Pitbull va a chiudere lo spazio di oggi, che è stato aperto dai Kaoma con Lambada direttamente dal 1989. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio che arriva qui su One Dance. Ciao a tutti da Lilo Brown. Oggi ti riporto al 1997 con una perla di Mario Più che si chiama Your Love.

0: Mario Piu con Your Love 1997 era il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Again?
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000, ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 1994 con la voce di Alexia SMC, Think About The Way.
3: Continua il Festival Bar su Italia 1 da Marostica. E adesso... Oh, questo ragazzi è un motivo che quest'estate abbiamo ballato migliaia di volte. Il ritornello è diventato uno scioglilingua, lo conoscono tutti, guarda, basta iniziare. Con le mani, aspetta. Bondichi dichi dichi bondichi bo, bondichi dichi dichi bondichi bo, bondichi dichi dichi bondichi bo, bondichi dichi dichi bondichi bo, bondichi dichi dichi bondichi bo, con Think About The Way Ice MC.

0: Festival Bar 1994, ISMC, Think About The Way. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare.

su One Dance. Suona la storia.

Siamo nell'estate del 1997, tra le più ballate in quella calda, caldissima estate c'era lei, la meravigliosa Paradiso con Bailando, pezzo che restò in tutte le classifiche europee per parecchio tempo durante quell'estate. Tra le più ballate

anche per lei, Ondina, con il suo progetto intitolato Summer of Love, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le più ballate in quella calda estate, anche il progetto di Molella, It's a Real World.

poeta della dance, un giovanissimo poeta, Gigi Doug con Music, che ho ballato con voi nella Memory Chart. Siamo nell'estate del 1997 e in quella calda estate andava di brutto in discoteca anche questo pezzo firmato Laguna, Spiller from Rio.

la musica di Laguna con la sua canzone intitolata Spiller, From Rio, a chiudere la Memory Chart. Siamo stati nel passato della dance nell'estate del 1997 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: diventeranno dei successi? E chi lo sa? Edo Colabini li seleziona, Dino Brown ve li presenta, tocca a Steffi De Cicco, Roy Batti e Alex Noscera. Questa è

super sigla che annuncia l'inizio di questo appuntamento, che vi fa ascoltare tutti i dischi più potenti in Italia in questo periodo storico. Vi posso preannunciare che abbiamo una nuova numero uno innanzitutto, e poi ben quattro nuove entrate. La prima la becchiamo al numero 20, c'è Mau P con Just a Little Bit More.

Liberty X del 2001, se non sbaglio. È tornato il DJ Mau P, la prima nuova entrata al numero 20, la seconda la becchiamo subito. Al 19 Robin Schulz e Watermat, o Watermat che dir si voglia, hanno ripreso un grande successo, anche in questo caso di qualche anno fa. Si chiama Bullet, però la nuova versione è Take It Slow.

Hypeton numero 16, la terza nuova entrata. Ne abbiamo ancora una e vi ricordo soprattutto abbiamo una nuova numero 1. Nel frattempo numero 15, Mia Takarabe insieme a Steve Aoki. Questa è Heartless.

0: prime 10 della Weekend Dance Chart.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

Move numero 10 questa settimana nella classifica ufficiale in questo primo weekend di ottobre. Al numero 9 c'è una ex numero 1, Bebe Rexha e David Guetta, Sad Girls, perdono 3 posti.

appunto ho firmato questa nuova versione di Coming Back. Al numero 7 Rewind My Mind, Steve Edwards e Planet Funk, mentre al 6 Sonny Fodera e Becky Hill con Say Something.

Questa si chiama Say Something, la voce magnifica di Becky Hill. Numero 6, più 2 rispetto a una settimana fa qui nella Weekend Dance. Al numero 5 perde due posti, Joel Corry.

Questa settimana Imel Angel con I'm Live Bad Times, ben due pezzi, non si muove dalla posizione numero 4 nella Weekend Dance, zona medaglie, numero 3 c'è Madonna.

0: Un saluto e un abbraccio a tutti voi. Ciao.
1: Ti hanno fatto scatenare.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro spazio disco viaggio di oggi è un pezzo che, a dir la verità, uscì nel lontano 1993 e grazie a un remix di Gianni Parrini nel 96 diventò una super

0: versione remix di Gianni Parrini del 1996, Nuclear Sun. Il pezzo è quello di Roland Brandt, il nostro disco Viaggio, qui su One Dance.
1: Alza il volume,
2: sei su One Dance.

scorsa, a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. One Dance suona la storia.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Si ritorna al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio. Ciao a tutti da Dino Brown, questo è un pezzo storico.

0: 4 alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente all'anno 2000. L'originale era di Chris Ria, On The Beach, ripreso da York e remixato da Mauro Picotto sotto lo pseudonimo CRV, e appunto York con On The Beach, il Disco Viaggio.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Ogni giorno su One Dance c'è Links, tutti i brani collegati tra loro, tutte le curiosità e gli aneddoti che creano i collegamenti infiniti della musica. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al sabato dalle 10 alle 10.30 e dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.